0: Però io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto, perché c'è un progetto abbastanza Ah, o passi con tua moglie. Vabbè, e sarà per un'altra volta. D'accordo. Buon Ferragosto allora. Anche a tua moglie. Va bene. Ciao, grazie. Ciao.
1: Live from downtown Jersey City, Radio Futura.

0: Buon Ferragosto, signore.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

0: Aspetta un po', ma lei che fa? Sta tutto il giorno chiuso in casa a studiare?
1: Sì, ho gli esami a settembre e sono ancora indietro.
0: Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
1: Deve essere vero, io non ho combinato niente oggi.
0: Per colpa mia, quindi lasci almeno che le offra un aperitivo, sempre che troviamo un bar aperto, naturalmente.
1: No, no,
0: andiamo, forza.
1: Non posso, non bene. Ma non insiste.
0: Ma come non può, per carità?

vero, ma non la riconosco più. Solo in certe rare sere d'estate, ecco, quando Roma si spopola a Ferragosto, per esempio, esci per strada e ritrovi Roma come era una volta. No, adesso a me sembra che la gente sia impazzita tutta, ma è cambiatissima.

No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto, perché c'è un progetto abbastanza Ciao, passi con tua moglie. Vabbè, e sarà per un'altra volta. D'accordo. Buon Ferragosto allora. Anche a tua moglie. Va bene? Ciao, grazie. Ciao.

0: Aspetta un po', ma lei che fa? Sta tutto il giorno chiuso in casa a studiare?
1: Sì, ho gli esami a settembre e sono ancora indietro.
0: Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
1: Deve essere vero, io non ho combinato niente oggi.
0: Per colpa mia, quindi lasci almeno che le offra un aperitivo, sempre che troviamo un bar aperto, naturalmente.
1: No, ma
0: andiamo, forse.
1: Non posso, non insisto.
0: Ma come non può, per carità?

0: Che c'è? Eh? Vieni, buffa la matta.
1: Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Ma all'età mia, dove vado?